القديم الستات القديم per me che son vetto di monte tutto mi appare lontano e gli uomini son così piccoli voglio vederli più da vicino vicino venire più vicino vicino venire più vicino in una lente di vino li vidi me li mangiare Tete il cannibale, tete il cannibale 20 misure di acqua e una misura di vino Vino, vino, vino, vino di melone Vino che batte il ciclope Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le grappe

avrai mangiato, bevi le odisse e sarai beato. Abrani, abrani me li mangiai e poi avido tracannai. Ed era buono, ed era buono. Al pesce quando bocca le scaglie piace la mangia tutte. Carne, vino, vomitavo ubriaco col capo girato di lato.

così da vicino la luce del sole me la rende il vino. Vino del modo con vino cantore, vino dilatatore. Attenti al cannibale, attenti al cannibale.